0: fratello, ove sei?
1: Son qui per mia disgrazia, e voi
0: son qui.
1: Chi è morto, voi o il vecchio?
0: Che domanda da bestia!
2: Il vecchio.
1: Bravo, due imprese leggiadre, sforza la figlia ed ammazzare il padre.
2: L'ha voluto, suo danno.
1: Madonna Anna, cosa ha voluto?
0: Taci, non mi seccar. Vien meco se non vuoi qualcosa ancora tu.
1: Ma nulla, signor, non parlo.

0: quel cuore d'inghetto
1: corre un caminetto che sciupa troppo
0: e in fretta
1: dove l'uomo è fascina
0: e la donna è l'alare
1: l'uno brucia il sobbio
0: che l'altro sta a guardare.

0: una chiamata.
1: Che qua? Il danno dramma.
0: Al fuoco. Lo trovo scintillante.
1: Vivo!
0: Ma dura poco.
1: La brevità, gran regio.
0: Al cuore a me la sedia, questi interventi fanno morir di nedia. Presto!
1: Atto secondo! Non far sussurro!

Pranzare in casa il dì della vigilia, mentre il quartier latino le sue vie, addobba di salsicce.

0: casa. A che nessuno è chiuso una parola. Sola. Affitto.
1: Date una sveglia.
2: Presto.
0: Non occorre, vorrei.
1: Cieca.
0: Grazie,
1: andiamo.
0: Andiamo.
1: Leva.
0: L'ultimo trimestre.
1: No piacere.
0: E quindi?
1: Ancora un sorso.
0: Grazie.
2: Dobbiamo.
3: Dobbiamo. La sua salute.
0: A lei le vengo perché il trimestre scorso mi promise.
1: Promisi ed or mantengo.
0: Che fai? Se fai?

Les donne magre son grattati e spesso sopra capi e son piene di doglie per esempio.

0: la prima volta non barbito il sole. Guidatemi di piccolo trasurasoio. Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo.
1: Io resto per terminare l'articolo di fondo della scuola.
0: A presto.
1: 5 minuti, conosco il mestiere.
0: Aspetterei.

si sente meglio, sì, qui c'è tanto presto, secca vicina a poco, aspetti.

Marullo, signore, dimmi tu dove l'hanno nascosta. Ella non è vero, ella non è vero, ella non è vero.

0: Maurizio.
1: C'è un certo Mastro Fontana che ne le riconoscervi, offre una damigiana di cipro per assorbire di vostra signoria.

0: abbia come scelta solitaria desidero andarti con fidenza
1: attento, attento, guarda scometto e gli va dritto nel suo buchetto
0: forse lo intrappo
1: zitto,
0: zitto, che fa chi là v'ascolto sergente m'infonde a dire un ben noto proverbio popolare

si chiama Alice, è moglie d'un certo Ford. Ascolto, io l'amo, e non m'ama, le scrivo, non risponde, la guardo, non mi guarda.

0: voi siete un gentiluomo, prode, arguto, facondo. Voi siete un uomo di guerra, voi siete un uomo di mondo.
1: Oh.

vedrai, te lo bello, vedrai, te lo bello, vedrai, vedrai, vedrai. E lo cornico, netto, netto, quel pagino, quel pagino, quel pagino, quel pagino. Mai tardi, aspettami qua.

Quando lo faccio dentro che di Norfolk, ero sottile, sottile, sottile, il miraggio fa crescere, gentile, gentile, gentile. Prenderà il tempo degno di aprile, prenderà il tempo degno lieto maggio, tante la spezia del simile stello, chi sarei, chi sarei, tra me, tra me, tra me.

0: qui de mia caccia sto già mi tirare. Correte solo messo lo spa. Tu furgoni a lieto, caccia, parte. Cercate là dentro.
1: Se tu ti sei nota, che fai?
0: Chi c'è dentro che cesto?
1: Il bucato.
0: Mi lavi, rea moglie. Tu prendi le chiavi e rovisto le casse. Ben tu mi lavi. Andiamo, mi cengi, stagate di non solo il parco. Camice, gonnelle, ora ti sgoscio a bricol. Sovinaccio, via, via. Tu vero, ti sgoscio, lenzuola, perriti da notte. Non c'è. Cerchiamo sotto il letto, nel forno, nel pozzo, nel bagno, sul tetto, in attina.
1: Non c'è un cane, è troppo grosso.
0: Vediamo.

Ma nessuno è pur, cuore che l'uomo crede con il sono sicuro, sicuro, sicuro!

0: C'est un ceffo.
1: Triste un cuesso. Parrocchio come un carro. Un ceffo.

0: a tutti. L'ho trovato. Voce falsa, ogni amore.
1: Tanto, tanto, tanto, tanto,
0: zitto, zitto, non è mai poco.
1: Zitto.

Se credi a me, tra poco farai ritorno ai folleggianti amori di Monna Bianca. Altiero capitano, coglie il sapore, col matteo freddo.

Eccola! Cassio, a te! Questo è il momento! Ti scuoti, vien, Desdemona! S'è mosso! La saluta! E s'avvicina! Or qui si tagga tello! Aiuto, aiuto, assapano il mio cimento! Già conversano insieme! Ed essa inclina sorridendo il bel viso!

dunque senza velo vi t'esprimi senza pagi pesca fuori alla gola il tuo merio pensiero con la più via per ora santo tenesti in mano tutta l'anima mia non sapreste

farlo ancor di prova. Ungeroso Otello, vigilate! Soventi le oneste ben create coscienze non vedono la frode. Vigilate! Scrutate le parole di Desdemona. Detto,

0: questi fili tramano la prova del peccato d'amor, nella dimora di Cassio ciò s'asconda.
1: La truce idea
0: la forza.

aspetto. Allora arcane della sua lussuria, a me furate, m'agitava il petto, forse un presagio. Ero baldo, c'olivo.

curato, mi trovano prova sicura che Desdemona è buona. Non sfuggir, non sfuggir, nulla ti giova, ora sicura ne visita.

l'ennesima, e credo che non lo sia. Te credo onesto, e credo disleale, la prova.

0: care mie, potreste senza chiasso dire le vostre voglie. Questi grilli che vi saltano in testa.
1: Scusi,

0: mi raccomando.
1: Non dubitar, vuò farti un'aria come quella che ti feci a Milano, sebbene la copiai da un'altra mano.
0: Or su, sor impresario, ho di bisogno dell'anticipazione.
2: Figlia mia, come sei nata femmina? Se nascevi gallina, avresti fatto ova col carro. Ieri arrivasti, ed oggi fresca fresca.
0: Come come? Che dite? E non sapete che l'impresario deve tenere la borsa aperta ad ogni

una vuol per adesso. Aria, duetto, quartetto. E l'altra poi vuol l'anticipazione. Ma le misere non sanno che se l'opera va a terra,

0: strega de buffa, ma sonato un paccaro alla vena mia poetica, che me fa improvvisa meglio di Dante.
1: Questa spiaggia davver maletta assai.
0: Questo loco è niente, dice il gran San Nazzaro, quel celebre poeta americano, che questa è una città.

venga il garofalo delle buffe d'Italia. Io sono Don Grisobolo, impresario, ed ho saputo adesso da un subalterno mio che lei sbarcò. Come sta? Molto bene. Le gradisce il

0: mamma sei forse incappata col pilota.
1: Ma poeta, che dici?
0: Tu non sai queste vecchie carcasse come son trigante e petulante.
1: E via, lascia gli scherzi.
0: Sappi, o cara, che il mio Don Perizzolio fatta pare
1: ha fatto
0: un grande splendido libretto che unito con la musica del maestro Scagliotto

e la gente a scuolo, scuolo, e la gente a scuolo, scuolo, brava, brava, finirà, brava, brava, finirà, brava, brava, finirà. Dame tosto si ripiglia. Miei signori, la sentite?

C'è la spada, c'è il bastone, che ha dovere, che ha dovere, che ha dovere di far star. C'è per Bacco, c'è il bastone, che ha dovere di far star. Stati allegra, mia carina, che vogliamo giubilar. Sarà poverina che se l'opera fa giù, si dirà poi domattina, si dirà poi domattina. L'impresario, l'impresario, l'impresario.

Quale giro nei palpiti parla, questo è parlo a quello, e dal suo dormitorbello gran silenzio si farà. E dal suo dormitorbello gran silenzio si farà. A cantar tu poi con

schietti, c'è per bacco c'è la spada, che ho dovere li fa spar, c'è per bacco c'è la spada, che ho dovere li fa spar, che ho dovere li fa spar, che ho dovere li fa spar. Stati allegra mia carina, che vogliamo giubilar,

0: Piano, la fistola è strumento sul quale noi poeti facimmo sunatelle per li boschi. E Virgilio, perché tenevo un cane che aveva una dolce voce, come l'avevo signoria, lo chiamo fistola, e scrisse per noi questo: Fistula dulce canit, ecco il testo.
1: Questo non lo sapeva.
0: E masto mio scrive la solfa.

0: verbi grazia, le ruote hanno bisogno d'essere unte a dovere. Mandasi un regaluccio al maestro e al poeta.
1: Oh, questo poi mai ho cercato di sapere.
0: E scusa, sa da sapere, e qui il maestro che non mi può smentire. Senti un poco, a noi altri spettano certe date proprie.

0: Bene col maestro, favoriscano! M'inchino qual Petrarca ai vaghi vezzi di Madonna Laura.
1: Coribanti umilissimo, scellerata spergiura.
2: Ben venga, sor maestro, traditore!
0: Prima d'ogni altro, il buffo ed il tenore, che quantunque arrivate ancor non sono, di questi voi già ne sapete il merito.
1: Non importa, per adesso leggimmelo primato, acciò il maestro chiù non perda tempo.
0: Benissimo!
1: Il maestro e Fior di Spina sono agitati, non manca chi avrò certo da far da pacere.
0: Siedi, o caro, al mio fianco.
1: Dunque, leggiamo. Il titolo è Le interne convulsioni di Pirro contro gli effetti isterici d'Andromaca.
0: Bravo! È un titolo nuovo per Diana.
1: Che novità! Lasciatevi servire!
2: Sta intrepido l'ingrato e non mi cura!
1: Preme l'indegna e finge indifferenza!
0: Prima si da principio al sinfonico chiasso con allegro fracasso! E dopo quello salsi il sipario al suon del fischiariello. Questa è la prima botta e la farà il maestro.

0: Pur non dice mai.
1: Tu, prima.
2: Io sì.
0: Ma allora, mo s'afferrano. Ma via che non è niente.
1: Sei un asino tu, sei una bestia.
0: Una bestia dice bene. Oh, come siam cascati. Mo a busca l'impresario.
3: Veramente ci doveva pure essere.
1: Già, già, che già.
0: Ma figlia, siamo la prima scena finalmente. Lei abbia la bontà, si segga e senta. A momenti io stracciolo primato e ce lo sbatto in faccia. Scena prima, gran sala dell'udienza di Pirro. A mano dritta, le cimerie grotte.
1: Che? Cos'è cimerie?
0: Cimerie, voce greca sincopata, che vuol dir ciminiera, ossia camino, dove Pirro era solito, come dice di storia, d'andarsi a riscaldar quando era inverno.
4: Così è, dice bene! Questo l'ho letto anch'io sull'almanacco.
0: Gnarnà, questo lo dice Orazio Flacco. Cielo mantiene l'acqua camosferro.
1: Quello è troppo indiscreto.
4: Ma sei matta?

0: Diavolo, grotte mare e cavelli in una sala.
1: Sì, ma tu sai che m'hai scacciato buono.
2: Questa non è maniera.
1: Ma scusami, maestro, finisci di sentir. Questi son modi a fè, troppo indiscreti.
0: Vedi a che son ridotte li poeti. Ora, insomma, esce Pirro.
3: Sopra il cammello.
0: Esce, come diavolo esce. E nel veder Andromaca di là, chi sta smarfosa la prega.

amico, amico, amico, nel cerchio ha trovato il bandito, una buona giornata per me sarà. Udite, ma questa volta mi sfuggì, brigante, siete più fortunati di me. Ma c'è la notte alla